0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Rock.
1: Sono le 6:02.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

Torino International.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino Internet!

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: L'allarme dell'FBI, i servizi russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti ed Europa, il congresso americano, la guerra è già costata 38 miliardi, precipita l'elicottero dell'emittente NBC su una zona residenziale, almeno 3 morti, il meteo, perturbazione arrivo al centro nord con piogge e calo termico. Tra poco, restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Rimaniamo all'estero. 8 persone sono morte e altre 60 risultano disperse nel crollo di un edificio di 6 piani nella città di Gaza. Secondo la protezione civile palestinese, tra le vittime ci sono alcuni bambini e 15 feriti sono stati estratti dalle macerie. L'edificio aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani durante la guerra. E di 3 morti il bilancio ancora provvisorio di un incidente aereo a Los Angeles, dove un elicottero della NBC è precipitato tra 2 edifici commerciali vicino al luogo in cui era verificato in precedenza un incidente mortale che aveva coinvolto un autobus. Il velivolo è precipitato e ha preso fuoco a Chatsworth, un quartiere residenziale. Un portavoce dei vigili del fuoco di Los Angeles ha riferito ai giornalisti che una delle vittime è un passante e che non è noto quante persone si trovassero a bordo dell'elicottero. L'elicottero stava probabilmente filmando il luogo dell'incidente tra un autobus e un SUV che ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di altre. Una perturbazione nord-atlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali. Se l'inizio della settimana si è aperto all'insegno del sole su buona parte del paese grazie all'influenza temporanea dell'anticiclone delle Azzorre, l'alta pressione rimarrà confinata in pieno oceano, lasciando la penisola totalmente scoperta e vulnerabile alle correnti instabili del nord-atlantico. Oggi parliamo del volley. L'Italia vince anche contro la Repubblica Ceca per 3-1, 23-25, 25-16, 25-50, 25-20, i 4 set, 4 partite, 4 vittorie. Gli azzurri hanno battuto anche Repubblica Ceca, dopo Svezia, Grecia, Slovacchia, sicuro il passaggio agli ottavi, probabile anche il primo posto nel girone. È tutto, a voi ancora l'augurio di una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e linea Scuola Sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Emma Bonino oggi in Campidoglio, funerali di Stato attesi Mattarella e Meloni. Netanyahu contro Nazza, il documentario premiato a Venezia è scioccante e intollerabile. Colpita con pistola ad aria compressa mentre cammina per la strada a Roma, ferita una cinquantenne. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Sarà il Campidoglio ancora una volta a fare da cornice all'ultimo atto. Oggi alle 12:30 nella sala della Protomoteca lo Stato renderà l'ultimo omaggio a Emma Bonino. Ai funerali in forma laica prenderanno parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Per gli esteri, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito scioccante e intollerabile il documentario Nazza, vincitore del premio speciale della giuria alla mostra del cinema di Venezia. Ne ho sentito parlare ed è scioccante, ha detto Netanyahu in un video di circa un minuto pubblicato sui social. Stiamo combattendo in tutto il mondo contro l'incitamento antisemita, ma quando viene da dentro di noi è intollerabile. I registi Yuval Abram e Raquel Zor hanno raccolto le testimonianze di 24 soldati e soldatesse dell'unità 8200, il reparto di intelligence delle forze di difesa israeliane, riguardo alle operazioni militari durante la guerra nella striscia di Gaza. Alcuni dei protagonisti affermano di essere stati coinvolti in crimini di guerra e genocidio e discutono di danni collaterali, bombardamenti e uccisioni mirate. La cronaca: una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un'arma d'aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana a Roma. È accaduto ieri intorno alle 18:30. La donna, che è andata a farsi medicare in ospedale, ha raccontato successivamente di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto poi la macchia di sangue. Si tratta di una ferita lieve. Sul caso indagano i carabinieri della stazione Prati, che stanno cercando di ricostruire da dove sia partito il colpo. Economia: conto alla rovescia per il 7:30 precompilato. La scadenza per l'invio è fissata al prossimo 30 settembre. Per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate potenzia l'assistenza telefonica con 2 giornate extra. Il servizio, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, sarà infatti operativo anche sabato 19 e 26 settembre dalle ore 9 alle 13 per sciogliere i dubbi dei cittadini in vista del click finale. Lo si legge in un comunicato. E chiudiamo con lo sport. L'Inter parte lenta, va sotto di 2 reti, ma poi travolge 5-3 l'Udinese nel Monday Night della quarta giornata di Serie A. I nerazzurri restano così in vetta alla Serie A a punteggio pieno a quota 12, insieme alla Roma, che si impone 2-0 sui Granata e cala il poker di vittoria in campionato grazie al gol di Malen e Pisilli, a pochi giorni dal big match dello Stadio Olimpico in programma sabato prossimo alle ore 18. Continua a vincere anche il Como di Fabregas, che supera 2-1 il Parma nel posticipo della quarta giornata di Serie A, conquistando la terza vittoria di fila in campionato, la quarta contando anche l'esordio vincente in Champions League. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: profesori și se turtavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Pinerolo, dove il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Augias Meloni rimane popolare perché dall'altra parte non c'è una scelta chiara. Elicottero di una TV precipita mentre filma un incidente stradale, almeno 3 i morti, tragedia a Los Angeles. Meteo, tutta l'Italia in verde dopo l'addio all'afa, ma oggi la svolta col maltempo. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Credo che vivremo una stagione molto agitata perché le forze di governo si sentono minacciate. C'è qualche segno di cedimento. D'altra parte Giorgia Meloni resiste nella popolarità soprattutto perché dall'altra parte non c'è una chiara scelta. È questa la riflessione di Corrado Augias di martedì, il programma condotto da Giovanni Floris sulla 7, che accende i riflettori sul quadro ancora fluido del campo largo con la leadership contesa tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Ci spostiamo agli esteri, tragedia a Los Angeles dove un elicottero della NBC4 è precipitato mentre realizzava un servizio su un incidente stradale. Il velivolo dopo l'impatto col suolo ha preso fuoco. Il bilancio è al momento di 3 morti. Un portavoce dei vigili del fuoco ha riferito ai giornalisti che una delle vittime è un passante mentre le altre due erano a bordo dell'elicottero. Una quarta persona sarebbe stata trasferita in gravi condizioni in ospedale. La cronaca dopo il passaggio dell'anticiclone delle Azzorre nei giorni scorsi, che ha decretato la fine del caldo afoso dell'estate 2026, l'Italia continua ad avere temperature miti e un clima settembrino, come l'hanno definito gli esperti. Ciò è confermato anche dal bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute. Tutta l'Italia, infatti, è in verde almeno fino a domani e tutte e 27 le città monitorate dal Ministero presentano un livello di allerta zero per la salute. Sembrano ormai un ricordo i bollini rossi e arancioni che hanno caratterizzato mesi scorsi quando c'era il caldo africano. Come spiegano gli esperti del meteo.it, da oggi arriverà un fronte temporalesco dall'Atlantico che porterà pioggia prima sulle Alpi e poi nelle prossime ore sulle regioni centro-settentrionali. Venerdì sono previsti rovesci anche al sud, ma già da domenica 20 settembre potrebbe cambiare ulteriormente la situazione dal momento che l'alta pressione comincerà ad affacciarsi di nuovo sul bel paese e la prossima settimana tornerà addirittura l'anticiclone. Economia, minori consumi di energia con benefici economici e ambientali, l'ora legale presenta ancora numerosi vantaggi per lo Stato, le imprese e i cittadini. Difficile però tracciare un bilancio a lungo termine che tenga conto di tutti gli effetti del cambio dell'ora. Proprio da qui dovrebbe partire la ricerca nei prossimi anni, in vista del ritorno dell'ora solare che sarà domenica 25 ottobre. Antonio Disi, responsabile del laboratorio strumenti per la promozione dell'efficienza energetica, Dipartimento Enea Unità per l'efficienza energetica, spiega alla DN Cronos che in Italia l'ora legale continua a produrre un risparmio di energia elettrica, anche se il beneficio si è progressivamente ridotto rispetto al passato, soprattutto perché l'illuminazione incide meno sui consumi grazie alla diffusione dei LED e di tecnologie più efficienti. E concludiamo con lo sport. Torna all'Europa League. Oggi martedì 16 settembre inizia la nuova edizione della seconda competizione europea per club, con diversi big match da non perdere, su tutti Milan-Benfica, con i rossoneri che ospiteranno a San Siro la squadra portoghese nella prima giornata della fase di campionato. In campo anche il Lione in trasferta contro l'Anderlecht e il Bayer Leverkusen che ospiterà in Germania gli sloveni di Sevilla. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 922.

0: mattina per lavori di manutenzione. Ci occupiamo poi della provincia di Vercelli. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 3 nel comune di Saluggia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino International.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Augias Meloni rimane popolare perché dall'altra parte non c'è una scelta chiara. Elicottero di una TV precipita mentre filma un incidente stradale, almeno 3 i morti, tragedia a Los Angeles. Meteo, tutta l'Italia in verde dopo l'addio all'afa, ma oggi la svolta col maltempo. Questa e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Credo che vivremo una stagione molto agitata perché le forze di governo si sentono minacciate. C'è qualche segno di cedimento. D'altra parte Giorgia Meloni resiste nella popolarità soprattutto perché dall'altra parte non c'è una chiara scelta. E questa la riflessione di Corrado Augias di martedì, il programma condotto da Giovanni Floris sulla 7, che accende i riflettori sul quadro ancora fluido del campo largo con la leadership contesa tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Ci spostiamo agli esteri, tragedia a Los Angeles dove un elicottero della NBC4 è precipitato mentre realizzava un servizio su un incidente stradale. Il velivolo dopo l'impatto col suolo ha preso fuoco. Il bilancio è al momento di 3 morti. Un portavoce dei vigili del fuoco ha riferito ai giornalisti che una delle vittime è un passante mentre le altre due erano a bordo dell'elicottero. Una quarta persona sarebbe stata trasferita in gravi condizioni in ospedale. La cronaca dopo il passaggio dell'anticiclone delle Azzorre nei giorni scorsi che ha decretato la fine del caldo afoso dell'estate 2026, l'Italia continua ad avere temperature miti e un clima settembrino, come l'hanno definito gli esperti. Ciò è confermato anche dal bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute. Tutta l'Italia infatti è in verde almeno fino a domani e tutte e 27 le città monitorate dal Ministero presentano un livello di allerta zero per la salute. Sembrano ormai un ricordo i bollini rossi e arancioni che hanno caratterizzato i scorsi quando c'era il caldo africano. Come spiegano gli esperti del meteo.it, da oggi arriverà un fronte temporalesco dall'Atlantico che porterà pioggia prima sulle Alpi e poi nelle prossime ore sulle regioni centro-settentrionali. Venerdì sono previsti rovesci anche al sud, ma già da domenica 20 settembre potrebbe cambiare ulteriormente la situazione dal momento che l'alta pressione comincerà ad affacciarsi di nuovo sul bel paese e la prossima settimana tornerà addirittura l'anticiclone. Economia, minori consumi di energia con benefici economici e ambientali, l'ora legale presenta ancora numerosi vantaggi per lo Stato, le imprese e i cittadini. Difficile però tracciare un bilancio a lungo termine che tenga conto di tutti gli effetti del cambio dell'ora. Proprio da qui dovrebbe partire la ricerca nei prossimi anni, in vista del ritorno dell'ora solare che sarà domenica 25 ottobre. Antonio Di Isi, responsabile del laboratorio strumenti per la promozione dell'efficienza energetica, Dipartimento Enea Unità per l'efficienza energetica, spiega alla DN Cronos che in Italia l'ora legale continua a produrre un risparmio di energia elettrica, anche se il beneficio si è progressivamente ridotto rispetto al passato, soprattutto perché l'illuminazione incide meno sui consumi grazie alla diffusione dei LED e di tecnologie più efficienti. E concludiamo con lo sport. Torna all'Europa League. Oggi martedì 16 settembre inizia la nuova edizione della seconda competizione europea per club con diversi big match da non perdere, su tutti Milan-Benfica, con i rossoneri che ospiteranno a San Siro la squadra portoghese nella prima giornata della fase di campionato. In campo anche il Lione in trasferta contro l'Anderlecht e il Bayer Leverkusen che ospiterà in Germania gli sloveni di Sedia. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, salvo qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne, ma senza fenomeni associati. In serata non sono attesi cambiamenti, mentre nella notte locali piovaschi in arrivo sulla Toscana settentrionale. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio possibili acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie di Calabria e Sicilia, ancora soleggiata altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime stabili o in lieve calo in Italia, salvo un lieve rialzo tra Toscana, Emilia Romagna e Triveneto, massime in calo al nord e settori tirrenici centrali ed in rialzo sul resto della penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo. Torino International.

0: Sono le 12:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Legge elettorale via libera del Senato con 113 sì. Guerra Russia-Ucraina per gli Stati Uniti, l'intelligence russa sta pianificando omicidi in America e nell'Unione Europea. Migranti certificati anti-CPR, perquisizioni per oltre 20 medici in varie città d'Italia. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Poco prima dell'approvazione della legge elettorale, i senatori delle opposizioni hanno protestato mostrando cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa». Per gli esteri, il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti e sottolinea: i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Il Dipartimento di Giustizia si riferisce alla rete RIS, il braccio preposto all'esecuzione di attacchi all'estero, concentrandosi sui dissidenti e disertori russi e di recente su nazioni percepite come alleate di Kiev. La cronaca alla polizia con lo SCO di Roma, il servizio centrale operativo, e la squadra mobile di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione locale, personale e informatica emessi dalla procura ravennate nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Destinatari dei decreti, a eccezione di un caso, medici non iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. Economia. L'antitrust ha avviato un'istruttoria in relazione all'operazione di concentrazione con cui Intesa San Paolo intende acquisire il controllo esclusivo di Banca Monte dei Paschi di Siena tramite un'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa l'8 giugno scorso, lo rende noto l'autorità. E concludiamo con lo sport. Sarebbe disposto ad arrivare in corsa, trattandosi di un vecchio amore che tra l'altro gli permetterebbe di non muoversi dalla sua residenza. Saremmo orientati a pensare che la risposta possa essere positiva. Antonio Conte è uno dei pochissimi allenatori capaci di incidere come un fuoriclasse in campo. Il problema è che nella sua idea di calcio tutto parte dalla preparazione estiva, sia dal punto di vista atletico che tattico. Da parte della dirigenza bianconera ci sarebbe il problema di dover pagare Spalletti, che ha un contratto di altri 2 anni e 5 milioni netti, a cui si aggiungerebbe lo stipendio del nuovo allenatore che, per quanto disposto a fare sacrifici per tornare nella squadra che ama di più, viaggia su cifre particolari. particolarmente elevate, a Napoli 8 milioni annui più bonus. Al momento l'ipotesi è ancora sulla carta e tutto dipenderà da come andrà la stagione in corso. Ovvio che la sconfitta con il Sassuolo abbia riacceso vecchie suggestioni, ma è anche ovvio che nel caso in cui Spalletti dovesse essere sollevato dall'incarico, l'unico candidato a sostituirlo sia Antonio Conte. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
10: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Mattarella: il diritto non può essere subordinato alle contingenze della politica. Von der Leyen: vogliono frantumare l'Unione Europea, lottiamo per la nostra Europa. Roma: spari contro la scrittrice Stillitano nel rione Prati, altri 6 casi, indagini su 4 persone. Queste altre dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeri. Apriamo con la politica. Tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stato di diritto e rafforzamento dell'ordine giuridico internazionale, rischi dell'intelligenza artificiale, multilateralismo come unica alternativa al ritorno alle barbarie. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei saloni affrescati del Quirinale, parla di questo e molto altro, ricevendo una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation, guidata dal presidente Javier Cremades, dalle cui mani a maggio del 2027 riceverà a Tirana il premio World Peace and Liberty Award. Ci spostiamo agli esteri, la nostra scelta è chiara. Vogliamo un'Europa forte e indipendente che difende i propri valori nel mondo, oppure lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai rappresentanti dei burattini degli autoritari? Che si tratti degli ultranazionalisti o degli anti-europei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, i nomi possono essere diversi, ma il loro obiettivo è lo stesso. Disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità europea. Quindi non limitiamoci a opporci a tutto ciò, ma lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Lo ha sottolineato sulla von der Leyen nello Stato dell'Unione. Passiamo alla cronaca. Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto a Roma lungo via della Giuliana nel centrale delegante rione Prati nel pomeriggio di lunedì 14 settembre, a rimanere ferita a un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma d'aria compressa la giornalista e scrittrice Ceristina Stillitano. Ho urlato per il dolore, mi sono accorta che stavo sanguinando, ha raccontato. Il proiettile è rimasto conficcato nel tricipite e sarà rimosso con un intervento chirurgico. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Una di loro, Angela Perrone, commercialista residente nel quartiere, si è presentata ai carabinieri dopo aver riconosciuto nel racconto della giornalista una dinamica simile a quella vissuta pochi giorni prima. Economia: i prezzi dei carburanti salgono ancora. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,132 euro al litro per la benzina, 2,120 il prezzo di ieri e 2,246 euro al litro per il gasolio, 2,231 quello di ieri. E chiudiamo con lo sport. Il comune di Bologna sta lavorando a un riconoscimento per Chimi Antonelli, lo ha annunciato il sindaco Matteo Lepore. Stiamo in contatto con Chimi Antonelli e la Mercedes e già da giugno abbiamo concordato con loro tempi e modi per riconoscere questo grande campione bolognese e la vicinanza della città. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: 0355 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia incolonnati per un mezzo in panne fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Via libera del Senato alla legge elettorale ed è scontro in aula. Gaza crolla un palazzo, almeno 14 morti e 50 bambini sotto le macerie. Morto a 112 anni, Vitantonio Lovallo era l'uomo più anziano d'Italia. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, via libera dell'Aula del Senato alla riforma della legge elettorale con 113 sì, proporzionale con premio di maggioranza che supera almeno il 42% e preferenze con capolista bloccati. Lo stabilicum, secondo la definizione della maggioranza, Melonellum per le opposizioni, assume così la sua forma definitiva in attesa dell'ultimo passaggio blindato alla Camera. È un grande passo avanti, festeggia il presidente del Senato Ignazio La Russa, mentre la ministra delle riforme Elisabetta Casellati si dice ottimista che a Montecitorio non ci sarà nessuno scoglio a frapporsi all'approvazione finale. Ma alla Camera da qui a metà ottobre si navigherà comunque a vista, tanto che non è del tutto scontato che alla fine il governo opti per la fiducia con voto palese su ciascuno dei 4 articoli modificati del testo. In aula, anche durante le dichiarazioni di voto finali, le scintille non sono mancate, a partire dal botta risposta tra il presidente La Russa e il capogruppo del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini, che durante il suo duro intervento guidò un consiglio nel listone "metteteci carroccia" ha attaccato, ha sollevato un facsimile della scheda elettorale con il contrassegno del partito della Premier e la scritta "Fratelli di casta", e poi quando le opposizioni dopo il voto hanno mostrato i cartelli con la scritta "No alla legge truffa". Ci spostiamo agli esteri. È al momento di 14 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la Protezione Civile Palestinese, citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. La cronaca: è morta ad Avigliano, in provincia di Potenza, all'età di 112 anni, Vitantonio Lovallo, per tutti Ziton, che era l'uomo più anziano d'Italia. Nato nel 1914, viveva a Sarnelli, una frazione della città lucana, e aveva compiuto 112 anni lo scorso 25 marzo. Con profonda commozione saluto Vitantonio Lovallo, il nostro caro Ziton, che con i suoi 112 anni ha rappresentato una memoria viva e preziosa della nostra comunità, ha detto il sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca. La sua lunga vita, attraversata con semplicità, forza e amore per la famiglia e per la sua terra, resterà nel cuore di tutti noi. Passiamo all'economia. Ad agosto 2026 l'inflazione in Italia sale al 3,3% dal 2,9% di luglio, sostenuta dall'andamento dei prezzi dei beni energetici, in aumento da più 11,6% a più 17,1%. Lo afferma l'Istat, confermando le stime preliminari. E chiudiamo con lo sport. Dopo Fabio Grosso è Domenico Tedesco il secondo allenatore a saltare in Serie A. Il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. Per il tecnico napoletano, che aveva rifiutato alcune offerte per aspettare una chiamata dalla Serie A, contratto fino al 2029. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, siamo qui a Carmagnola e abbiamo trovato una particolarità che in trasmissione non era ancora passata. Parliamo di steampunk e abbiamo due, diciamo, attori, personaggi che girano per steampunk e che girano per Carmagnola. I nomi?
2: Sir Daniel.
3: Lady James.
2: E Sir Gaudino.
1: E c'è anche Gattino. Il gattino di 8 anni all'interno della loro carrozzina. Come è nata l'idea di andare in giro con questa, con questo abbigliamento, con questa storia che ti sei fatto?
2: Allora, diciamo che lo steampunk per noi è una cosa che, per quello che mi riguarda, è sempre stata una cosa che mi ha sempre molto appassionato, il meccanismo, il fattore, poco molto lei, iniziandola a un carnevale, dove avevamo fatto il carro di carnevale steampunk. Lei si è innamorata, ma lei si è innamorata perché lei ha sempre sia che fosse Halloween, che fosse carnevale, e l'ho tirato in mezzo allo steampunk, che mi ha dato l'idea a lei, perché sono arrivato quest'anno, di costruire questa carrozzina per mezzo del campionato. Lei si è occupata dei nostri vestiti e quant'altro, i cappelli, li ha disegnati, li ho organizzati. Devo essere sincero, abbiamo anche litigato qualche volta, perché
1: ci sta. Da quanto tempo lo fate?
2: Che facciamo questo, cosa qui con il passeggino? L'abbiamo coinvolto.
1: Invece senza passeggino?
2: Io senza passeggino sono. Lei anche praticamente.
1: Ah, quindi
2: ed è diventata molto
1: subentrata dopo.
2: È diventata molto più.
1: Prima sempre l'abbigliamento così, ora diverso. Sempre questo. È vero che ci sono delle giornate che aggiungete particolarità nell'abbigliamento?
2: Ovvio, infatti giusto per questa mattina ho fatto una modifica al suo cappello.
1: I fiorelli di
2: per sera mi dice manca qualcosa in questo cappello. E allora ho pensato bene di fare una giornata. Poi il passeggino non è nato subito così, ma man mano abbiamo fatto aggiunte, guardandolo, riguardandolo, smontandolo, smontandolo, e sicuramente aggiungeremo ancora altri qualcosa.
1: C'è un qualcosa lì verso la carrozzina che vuole far presente appunto alla radio, okay. Che c'è scritto Gatto Gaudì. Dove appunto si inquadriamo, contatto lo metto anche in posto produzione, dove possono andare a visitare il vostro canale Instagram.
2: Esatto, canale Instagram.
1: Dove,
2: dove vedono le nostre foto, i nostri eventi e quant'altro.
1: Se possono dire i vostri nomi originali o lasciamo.
2: Daniel, Cinzia, no? I nomi non li abbiamo. Proprio perché così la gente ci riconosce. Magari senza trucco siamo un po' diversi, ma
1: quello cambia poco. Noi vi ringraziamo tanto e noi ringraziamo gli ascoltatori di Radio Trinità.
2: Ciao ragazzi e buon steampunk a tutti.
1: Ciao a tutti.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi si parla di un evento che si terrà e si è già tenuto nel weekend precedente all'Area 12. Precisamente parliamo di un di Field Street e abbiamo al telefono Gaetano Maugeri, che è il direttore dell'Area 12. Ciao Gaetano.
2: Ciao Cosimo, buongiorno a tutti.
1: Ciao, buongiorno. Allora, è un evento che è già partito con il weekend che è appena passato, ma ci sarà ancora per questo weekend che viene. Io volevo ricordare solo gli orari, quindi dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, sia sabato che domenica, quindi il 26 e il 27 settembre. E chiedo a te di raccontarmi un pochino che cos'è che andremo a vedere e che cosa abbiamo già visto durante il weekend precedente.
2: Sì, allora diciamo che l'evento Field Street che abbiamo visto questo weekend trascorso è un evento che diciamo nasce come evento dedicato allo sport. Da tutti sappiamo che il mese di settembre è un mese di dedicarsi, insomma, dove ci dedichiamo alla remise in forma, dove si torna un po' post vacanze, un po' appesantiti, e settembre bisogna rimettersi in forma. E quindi noi abbiamo colto questa opportunità, questo evento, abbiamo creato questo evento per dare un messaggio ulteriore. Quindi ufficialmente diciamo venite qui e ci rivolgiamo a tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 18 anni che vogliono cimentarsi in alcune precise discipline sportive, che sono la street art, il parkour, break dance e lo skate, ma anche la danza, hip hop, e diciamo esibitevi, vi diamo una vetrina, esibitevi e anche imparate dagli istruttori che saranno presenti e che sono stati presenti lo scorso weekend. Ma in realtà il motivo vero e proprio anche che si cela dietro questo evento è dare un messaggio molto importante in questo momento storico che attraversiamo, ovvero quello di unire lo sport alla socialità, alla condivisione, ai momenti di aggregazione positiva, perché sappiamo bene che lo sport è salute, lo sport è condivisione, lo sport è aggregazione positiva. E quindi noi vi invitiamo qui a vi abbiamo visti lo scorso weekend davvero entusiasti, felici, quindi contro tutto quei messaggi che oggi purtroppo leggiamo e ascoltiamo nei GG di bullismo, di microdelinquenza. E invece noi li invitiamo al nostro centro commerciale a passare delle ore di divertimento, di fare sport, di aggregazione, di scambio di opinioni, di scambio di skills, come dicono alcuni, in cui uno dice all'altra devi fare questo movimento in questo modo, e non dice messaggi negativi o messaggi appunto brutti. Questo è Field Street in sintesi.
1: Ok, ricordiamo appunto che ci vuole ogni tanto ricordare un pochino quello che era, no? E quello che deve essere il tempo libero, che tante volte ci si sta anche dietro un cellulare, dietro a un tastiere, quindi tante volte usciamo, facciamo sport, facciamo movimento, stiamo in compagnia, e questo è un modo anche per stare un po' tutti insieme.
2: Assolutamente sì, stiamo all'aria aperta anche, perché sebbene io li invito in un centro commerciale che per antonomasia è un luogo chiuso, ma in realtà noi questo evento lo andremo a fare sì al centro commerciale, ma in 100 metri quadrati di spazi esterni proprio antistante il nostro centro commerciale. Quindi ecco, l'idea è quella proprio di utilizzare il concetto di strada come un concetto positivo, come un concetto in cui si sta insieme, non si sta al cellulare, ma si sta insieme per parlare, per scambiare opinioni e divertirsi. Aggiungo a questo che per essere ancora più il centro commerciale del territorio abbiamo invitato 5 delle associazioni più importanti, e comunque 5 associazioni del territorio del bacino di riferimento primario del centro, che tengo a denunciare, che sono l'associazione Punto Luce Torino, Latin Dance Fitness, Vittoria Pattinatori, una delle eccellenze italiane a livello agonistico del pattinaggio, e l'associazione ASD Inti Dance. Si sono già esibite, torneranno il prossimo weekend e ci divertiremo con loro ad imparare e ad esibirci. Quindi vi invito tutti, vi aspetto tutti.
1: Ti invito anch'io. So che lo scorso weekend era un po' più sul parkour, questo invece sullo skate, mentre invece ci sarà anche altro parkour durante questo weekend oppure no?
2: Sì, diciamo che riprenderemo un po' queste discipline in tutti i weekend. Ci siamo concentrati maggiormente sul parkour lo scorso, ci sarà qualcuno che comunque, essendo un posto, diciamo, un luogo libero, e avendo questi weekend dedicati a questo tipo di attività, vorrà tornare, vorrà cimentarsi. Le strutture ci sono, abbiamo, lo spazio c'è, per cui chi vuole tornare può assolutamente tornare. Ci sarà sempre il laboratorio di writing, che voglio dire è l'espressione di un'arte personale che ognuno dei ragazzi e delle ragazze può avere, e sarà questo... anche poi l'hip hop, la dance, quindi insomma momenti importanti.
1: Il writing, il laboratorio writing, ci sarà appunto dalle 15 alle 19 tutti i giorni, e quindi anche durante la settimana chi passa dal centro commerciale può vedere questo.
2: Ci sarà in quei giorni precisi, in realtà ci sarà il 12 e il 13, il 26, abbiamo avuto il weekend scorso e lo tutti i giorni, inteso il 26 e il 27, in entrambe le giornate.
1: Allora, io volevo ricordare tutto, area 12, il centro commerciale è quello adiacente allo stadio della Juve, l'indirizzo, per chi non lo sa, ma non penso che qualcuno non lo sappia dov'è, comunque è strada al Tessaro 141, quindi se chi non lo sa col navigatore ci arriva facilmente, quindi io vi aspetto, come anche voi, aspettiamo tutti all'area 12, appunto anche per questo weekend che ci sarà appunto 26 e 27 di settembre.
2: Vi aspetto tutti, grazie Cosimo del momento e ci vediamo presto.
1: Grazie a te, alla prossima.
2: A presto.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni Movimento 5 Stelle da venerdì a domenica, voto online su proposte per programma della coalizione. Omicidio di Rob Reiner e della moglie, il figlio Nick non sarà condannato a morte, il ruolo dei fratelli. Società a 30 anni, il 26% degli italiani inizia a pensare all'invecchiamento. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano da venerdì 18 settembre alle 14 fino a domenica 20 alla stessa ora. La base del Movimento 5 Stelle potrà dare il via libera al programma che il presidente Giuseppe Conte porterà al tavolo della coalizione progressista per scrivere insieme le proposte e dunque candidarsi al governo del paese. Con un messaggio sul sito ufficiale, i pentastellati convocano infatti l'assemblea che concluderà Nova, parola all'Italia, il percorso deliberativo e di ascolto che li ha impegnati in questi ultimi mesi. Per gli esteri, niente pena di morte per Nick Reiner, accusato del duplice omicidio dei genitori Michelle e Rob. È quanto hanno deciso i procuratori della California, pare, secondo quanto riporta la stampa locale, in considerazione delle opinioni dei familiari e delle convinzioni storiche del regista contro la pena capitale. Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, Nathan Hochman, ha dichiarato nelle scorse ore che la pena massima prevista per lui sarà l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. La decisione di rinunciare alla pena di morte è stata presa dopo essersi consultato con la famiglia di Nick, tra cui il fratello Jack Reiner, 35 anni, e la sorella Romy, di 28. Era il 14 dicembre scorso quando il regista Rob Reiner e la moglie Michelle furono accoltellati a morte nella loro casa di Brentwood in California. Poche ore dopo le autorità arrestarono il figlio Nick, che pare soffra di schizofrenia, incriminandolo per gli omicidi. La cronaca: c'è un'età in cui gli italiani oggi cominciano a preoccuparsi di invecchiare, non è a 60 anni né a 50, ma a 30. Di lì in poi però succede qualcosa di inatteso: più passano gli anni, meno le persone si sentono vecchie. È il cuore del paradosso raccontato da Human After All, la ricerca firmata Earth United, presentata in occasione di Villa Futura, il format proprietario dedicato ai grandi cambiamenti culturali che ridefiniscono il modo in cui le persone vivono, comunicano e consumano. Non è il corpo a cambiare a 30 anni, è lo sguardo sul futuro. Il 26% degli italiani colloca proprio tra i 25 e i 34 anni il momento in cui è iniziato a pensare al proprio invecchiamento, la fascia più numerosa in assoluto. Ma per il 13% questa consapevolezza arriva ancora prima, già prima dei 25. In totale, più della metà degli italiani, il 51%, dichiara di pensare al proprio invecchiamento almeno qualche volta. Carriere meno lineari, autonomia economica più tardiva e percorsi familiari meno prevedibili si confrontano infatti con modelli sociali che continuano spesso a indicare ciò che a una determinata età dovremmo già aver raggiunto. Il risultato può essere la sensazione di un ritardo rispetto alle tappe tradizionalmente associate alla vita adulta, una pressione a cui contribuisce anche il confronto con modelli di successo e realizzazione personale veicolati dai social. Economia, decreto pubblica amministrazione, ANIEF presenta gli emendamenti. Sentiamo il servizio.
7: Basta disperdere competenze e professionalità. Chi ha già superato un concorso, maturato esperienza e dimostrato il proprio valore deve essere valorizzato, non costretto a ricominciare da capo. E questo è il senso degli emendamenti al decreto PA che ANIEF ha contribuito a presentare. Chiediamo di sbloccare la mobilità intercompartimentale, riconoscere il servizio svolto nelle scuole paritarie e utilizzare pienamente le graduatorie degli idonei. Ma chiediamo anche più risorse per AFAM, università e ricerca, per stabilizzazione e progressione di carriera. Il nostro obiettivo è semplice, valorizzare chi già lavora e garantire risposte concrete a chi aspetta da anni.
8: E concludiamo con lo sport. Dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare nella Serie A, il Bologna ha infatti comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. Per il tecnico napoletano, che aveva rifiutato alcune offerte per aspettare una chiamata dalla Serie A, contratto fino al 2029. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Meron the Road.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.

classe 1985, Bruno Mars, Risky the All, nato a Waikiki nelle Hawaii. Insomma, il suo vero nome è Peter Hernandez, anche se tutti noi lo conosciamo appunto come Bruno Mars, che continua il suo tour in giro per il mondo attualmente e posizionato negli Stati Uniti. Infatti ci sono tutta una serie di date a settembre concentrate su Miami, quindi in Florida. Bentrovati nel pomeriggio di Torino International. Questa è la prima parte di Meron Road, l'appuntamento pomeridiano che ogni giorno vi accompagna. Io sono Maria Teresa Mirelli. Che cosa si celebra in questo mercoledì 16 settembre? Lo so che siete curiosi di saperlo, anche perché ormai vi ho abituato a raccontare, diciamo, le giornate, quelle ovviamente più serie, ma anche le ricorrenze più strane che accadono non solo in Italia ma nel resto del mondo. Beh, posso dirvi che se parliamo da un punto di vista alimentare, oggi è la giornata nazionale del maritozzo. Maritozzo, questo dolce che in realtà è un dolce tradizionale romano a base di questa pagnotta dolce lievitata, tagliata in mezzo e farcita con un'abbondante quantità di panna montata. Tra l'altro un impasto anche molto semplice, e poi ognuno lo arricchisce come vuole, no? C'è addirittura chi lo fa con l'uvetta e i canditi, in quella che doveva essere la versione storica, e deriva da un'usanza di Roma in cui il primo venerdì di marzo i fidanzati regalavano questo dolce alle future spose, nascondendo qualche volta anche all'interno un anello, un gioiello. Chiaramente le ragazze chiamavano chi lo donava il loro maritozzo, no? Diciamo che la maggior parte delle persone a Roma e in giù lo consumano a colazione, magari fresco insieme al cappuccino o l'espresso, un po' come accade, no, alla brioche con il tupo in Sicilia. Certo è che il maritozzo adesso non si trova soltanto più a Roma, ma lo si trova un po' ovunque. L'importante, insomma, è mangiarlo di buona qualità. E già, insomma, parlando del maritozzo, io mi immagino di poter affondare insomma i miei dentini in questa soffice pagnotta. Se invece diamo un'occhiata alla ricorrenza, quella serie di questo mercoledì 16 settembre, invece troviamo la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono. Come sempre una ricorrenza ufficiale che è stata promossa dall'ONU e che ci permette, insomma, di ricordare l'importanza di proteggere questo scudo di gas che difende la Terra dai raggi solari nocivi. Va bene, adesso partiamo così, ma niente paura, il meglio, come sempre dico io, deve ancora avvenire. Torino, International Reality Radio.

nostra programmazione su Torino International c'è anche questo duetto, Clementino e Nina Zilli, qui con noi su Torino International. Clementino e Nina Zilli, due personalità

0: prossima edizione di The Voice su Rai 1, anche se non c'è ancora una data ufficiale per quella che è l'inizio della nuova stagione, ma ricordiamoci che tutta la programmazione dei classici show, insomma, delle serie televisive, di quelle che vengono chiamate fiction, insomma, alla fine inizieranno tra fine settembre e ottobre. Improvvisamente la TV ci riporterà, insomma, in auge tutta una serie di novità, o magari programmi, riviste e corretti, o eventualmente film in prima visione. Intanto andiamo a dare uno sguardo all'anzianità, che continua ad essere uno degli elementi più importanti, insomma, in questo 2026 e anche nei prossimi anni, perché sappiamo che in molti paesi europei c'è un alto numero di anziani. Lo dimostra anche il nostro paese, dove effettivamente c'è una fetta grandissima di popolazione che è anziana, e tra l'altro è mancato anche l'uomo più anziano d'Italia, aveva 112 anni, Vito Antonio Lovallo. Ma nel frattempo, a proposito di anziani, il nostro primato lo condividiamo anche con il Giappone, dove anche lì, insomma, ci sono davvero tantissimi centenari, e hanno fatto anche una vera e propria indagine. Sono dei dati recentissimi che si riferiscono proprio a qualche giorno fa, dove si evidenziano che in Giappone, pensate, ci sono oltre 100.000 centenari, e tra l'altro quasi 9 su 10 sono donne. Non si comprende il motivo per cui vivano più a lungo, sicuramente dipende dal gene della longevità femminile e probabilmente dai cromosomi. Certo è che poi l'invecchiamento è assolutamente diverso tra uomo e donna, e comunque vivere il più a lungo possibile non significa necessariamente vivere meglio, e spesso lo vediamo anche sotto i nostri occhi, magari con le persone che ci stanno più vicino. Diciamo che bisogna solo sperare di poter vivere bene nei giusti anni, cercando ovviamente di essere sempre in buona salute fisica e mentale.
1: Torino International.

0: La mia strada, quella di Daniele Silvestri, tra l'altro Daniele concluderà questo suo tour estivo dal titolo Canzoni a Sdraio Tour 2026 con due appuntamenti in programma ancora in questa stagione, cioè domani 17 settembre al Teatro Grande di Pompei e invece il 3 ottobre si trasferirà a Canazè in provincia di Trento in occasione dei Suoni delle Dolomiti. Ma sappiamo, a proposito di calcio, che insomma il campionato è ripartito e come tale tantissime persone ovviamente seguono le partite, il fantacalcio, parlano non solo la domenica o il sabato ma anche lunedì e il martedì del calcio, guardano le formazioni, insomma c'è ovviamente un mondo di tifosi legato a questa disciplina. E allora a tale proposito sono andata a curiosare e a scoprire qual è la regione con più tifosi in Italia. E quindi, come se dovessimo assegnare lo scudetto del tifometro, scopriamo che la regione che ha più tifosi o con più tifosi in Italia è indubbiamente la Campania, dove evidentemente si è aggiudicata la prima posizione con un punteggio di 95 su 100. A seguire, invece, a proposito di tifosi, il secondo quindi gradino del podio del tifometro se lo aggiudica il Lazio con 76 punti, del resto anche qui ricordiamo che ci sono i fan e i supporter di Roma e di Lazio che vivono davvero il calcio 7 giorni su 7. Al terzo posto invece si piazza la Puglia, qui è forte soprattutto di una squadra in Serie A, cioè il Lecce, ma anche di piazze storiche come Bari e Foggia, quindi la Puglia è arrivata ancora una volta ad essere incoronata su questo podio. Ma una sorpresa che mi ha particolarmente stupito riguarda il Molise. Qualcuno diceva, ve lo ricordate, il Molise non esiste, il Molise c'è, è anche molto bello. Per quanto sia la regione meno popolosa d'Italia e che tra l'altro non ha neanche una squadra di calcio in Serie A, evidentemente però ha una passione per il pallone perché riesce ad essere inserita tra le regioni principali con il maggior tifo, quindi anche questo è indubbiamente un bel primato. E a proposito di sport e di tifo, è notizia di ieri e la riportiamo ancora una volta oggi che all'Allianz Stadium ci sarà la finale di UEFA Conference League 2028, quindi sarà la terza finale europea per un club ospitata dalla sua inaugurazione. Infatti dopo quella che c'è stata nel 2014, cioè la UEFA Europa League, e poi dopo la UEFA Women's Champions League del 2022, ecco che arriverà anche la finale di UEFA Conference League edizione 2028, e tutto questo all'Allianz Stadium, che significa Torino.
1: Torino International.

Questa è Seta, ma chissà quanti brani saranno riproposti da Elisa in occasione di questo concerto incredibile che terrà sabato 11 settembre del prossimo anno, quindi 2027. Infatti l'evento si intitola Soundtrack 97-2027, proprio per celebrare questi suoi 30 anni di carriera, e lo farà appunto attraverso questo evento unico, grandissimo, alla RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia, dove sicuramente non sarà da sola, perché sono certa che sarà accompagnata da tantissimi ospiti, non solo quelli con cui chiaramente ha fatto i duetti nel corso della sua carriera, ma anche amici che da sempre, insomma, fanno musica comunque con lei. Elisa nel nostro pomeriggio qui su Torino International. Avete notato che quando arriviamo a settembre, soprattutto dopo le vacanze, c'è sempre questa voglia di cambiare la nostra vita, e tutto questo viene spiegato anche dalle neuroscienze, forse perché si dice che siamo fatti per cambiare, anche se in realtà non sappiamo ancora scegliere. Quindi diciamo, dopo l'energia, dopo l'entusiasmo, cerchiamo sempre di trovare qualcosa di nuovo, che non significa necessariamente fuga, ma che può essere una nuova consapevolezza. Certo è che tra il dire e il fare, qualcuno diceva, c'è di mezzo il mare, perché poi ci vuole tanta volontà per poter attuare questo cambiamento. Ma chissà quanti magari di voi riusciranno a farlo a partire proprio da questo settembre 2026.

se vi cito all'aglio, no? Che cosa pensate immediatamente? Diciamo al suo odore e soprattutto a quello che rilascia, perché insomma l'aglio può far bene, però ha anche tanti difetti. Ciò nonostante c'è un'associazione che si chiama Vampiri d'Italia, insomma devo dire che c'è un pizzico di ironia nel nome, che sono ufficialmente degli assaggiatori italiani di aglio. Sono degustatori di questo ingrediente che da sempre divide un po' i commensali quando sono a tavola, e saranno loro a valutare le varie diciamo varietà, al di là del gioco delle parole, esaminando i vari aspetti. Tra questi, ad esempio, c'è anche la persistenza nell'alito, che tra l'altro è anche la caratteristica più temuta dell'alimento, oltre alla difficoltà digestiva, tant'è vero che molti personaggi famosi lo hanno demonizzato o comunque evitato. Addirittura in passato già Giacomo Casanova lo descriveva come il veleno della conversazione, proprio perché rovinava socialità e intimità, ma anche William Shakespeare, che in Sogno di una notte di mezz'estate ha inserito la frase "non mangiare né aglio né cipolla perché dobbiamo esalare tutti un dolce alito". Ecco, dunque i Vampiri d'Italia, questa associazione che è stata fondata lo scorso giugno in Lombardia, cerca chiaramente di scoprire le qualità dell'aglio. Infatti sono definiti anche audaci degustatori, e questi esperti si propongono di valutare gli spicchi d'aglio con un'attenzione simile a quella che viene riservata ai vini o eventualmente agli oli. L'obiettivo è ottenere lo stesso riconoscimento di sommelier o di degustatore di olio, formaggi e salumi, e infatti devo dire che si stanno davvero dando da fare. Infatti il loro compito è valutare l'aglio con rigore sensoriale, rispetto per la biodiversità e una buona dose di ironia verso chi ancora ne ha paura, anche perché ci sono addirittura delle prove di assaggio alla cieca, e attualmente sono 14 le varietà italiane prese in esame. Come vi dicevo, l'aglio, al di là insomma del suo di quello che produce nell'alito, in realtà ha un forte potere antiossidante, in grado di neutralizzare radicali liberi e combattere quello che è lo stress ossidativo cellulare. Poi può addirittura migliorare il tono dei vasi sanguigni, aiutare a ridurre la pressione sanguigna, abbassare i livelli di colesterolo, per poi non parlare delle cosiddette proprietà antibatteriche. Quindi diamo allora il benvenuto da giugno scorso ai Vampiri d'Italia, così insomma gli assaggiatori italiani di aglio, e ricordiamoci che se mangiamo qualcosa dove c'è l'aglio, o addirittura l'aglio vero e proprio, perché ci sono persone che amano anche mangiare l'aglio così in maniera cruda, ricordiamoci però di avere sempre il giusto rispetto per chi ci sta intorno. Vi aspetto tra pochissimo nella seconda ora di Maroon Road.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te

0: Sono le 16:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Via libera del Senato alla legge elettorale ed è scontro in aula. Gaza crolla un palazzo, almeno 14 morti e 50 bambini sotto le macerie. Morto a 112 anni, Vitantonio Lovallo era l'uomo più anziano d'Italia. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, via libera dell'Aula del Senato alla riforma della legge elettorale con 113 sì, proporzionale con premio di maggioranza che supera almeno il 42% e preferenze con capolista bloccati. Lo stabilicum, secondo la definizione della maggioranza, Melonellum per le opposizioni, assume così la sua forma definitiva in attesa dell'ultimo passaggio blindato alla Camera. È un grande passo avanti, festeggia il presidente del Senato Ignazio La Russa, mentre la ministra delle riforme Elisabetta Casellati si dice ottimista che a Montecitorio non ci sarà nessuno scoglio a frapporsi all'approvazione finale. Ma alla Camera da qui a metà ottobre si navigherà comunque a vista, tanto che non è del tutto scontato che alla fine il governo opti per la fiducia con voto palese su ciascuno dei 4 articoli modificati del testo. In aula, anche durante le dichiarazioni di voto finali, le scintille non sono mancate, a partire dal botta tra il presidente La Russa e il capogruppo del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini, che durante il suo duro intervento vi do un consiglio nel listone metteteci carroccia ha attaccato, ha sollevato un facsimile della scheda elettorale con il contrassegno del partito della Premier e la scritta Fratelli di Casta, e poi quando le opposizioni dopo il voto hanno mostrato i cartelli con la scritta No alla legge truffa. Ci spostiamo agli esteri, è al momento di 14 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava circa 70 sfollati palestinesi aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. La cronaca è morta ad Avigliano, in provincia di Potenza, all'età di 112 anni, Vitantonio Lovallo, per tutti Ziton, che era l'uomo più anziano d'Italia. Nato nel 1914, viveva a Sarnelli, una frazione della città lucana, e aveva compiuto 112 anni lo scorso 25 marzo. Con profonda commozione saluto Vitantonio Lovallo, il nostro caro Ziton, che con i suoi 112 anni ha rappresentato una memoria viva e preziosa della nostra comunità, ha detto il sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca. La sua lunga vita, attraversata con semplicità, forza e amore per la famiglia e per la sua terra, resterà nel cuore di tutti noi. Passiamo all'economia. Ad agosto 2026 l'inflazione in Italia sale al 3,3% dal 2,9% di luglio, sostenuta dall'andamento dei prezzi dei beni energetici, in aumento da più 11,6% a più 17,1%. Lo afferma l'Istat, confermando le stime preliminari. E chiudiamo con lo sport. Dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A, il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. Per il tecnico napoletano, che aveva rifiutato alcune offerte per aspettare una chiamata dalla Serie A, contratto fino al 2029. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: e Cioffi, e questa è Carmela, che ci permette insomma di ritornare sempre qui su Torino International in quello che è l'appuntamento di Marion Road. E qualche tempo fa vi avevo raccontato che è uscito nelle principali librerie la nuova edizione del Guinness World Records, edizione chiaramente 2027. Vi avevo anche citato qualche record particolare, ma ce n'è uno che oggi è ancora di più, è stato come dire evidenziato, e che voglio raccontare, che ha a che vedere con il cubo di Rubik, che intanto risolverlo sicuramente è un'impresa decisamente ardua per molti di noi. Però pensate che riuscire a risolvere il cubo di Rubik mentre si salta e completarne ben 211, direi che sembra qualcosa di impossibile. Eppure un ragazzo di 21 anni ci è riuscito, ha conquistato infatti il suo primato. Lui si chiama Saul Hafting, abita in Canada e ha diciamo iniziato ad inseguire questo record già quando aveva 16 anni. Infatti la sua prima impresa era entrata a far parte del Guinness World Records nel 2022, però solo quest'anno è arrivata direi la notizia più bella, perché il suo nome comparirà nel libro ufficiale. Infatti Saul ha risolto 211 cubi di Rubik in 1 ora e 12 minuti, senza mai scendere dal suo pogo stick, cioè quel bastone con la molla che rimbalza ad ogni salto. Il record precedente si fermava a 65 cubi, quindi diciamo ha polverizzato ed è andato alla grande, perché lo ha addirittura triplicato, aggiungendone ancora un bel po'. E pensate che qui arriva anche la parte scientifica, perché un normale cubo di Rubik ha combinazioni possibili pari a 43 miliardi. Per capirci, se provassimo una combinazione al secondo non ci basterebbero tutti gli anni di vita dell'universo per vederle tutte, e una sola di queste è quella con tutti i colori al posto giusto. Infatti si chiamano Speed Cuber, i risolutori veloci, e allenano dita e cervello come veri atleti, proprio perché riescono a risolvere il cubo in massimo 29 mosse, che già secondo gli esperti sono davvero poche rispetto al solito. Tra l'altro, giusto per rimanere in tema di record, c'è addirittura un record da parte di un polacco, lui è Tedor Zajder, che è riuscito a risolvere il cubo di Rubik, pensate, in 2,76 secondi. Insomma, ma quanti record ogni giorno vi racconto anche nell'appuntamento di Marion Road.
1: Torino International.

0: intensamente Laura Pausini, brano che fa parte dell'album Io Canto 2 che ha pubblicato in questo anno e che all'interno del quale insomma troviamo tutta una serie di brani conosciutissimi che sono stati reinterpretati da Laura e che fanno parte in qualche modo della sua vita e delle sue preferenze musicali. Ad esempio Immensamente è un successo insomma di Umberto Tozzi, era il 1987, e tra l'altro Laura Pausini ha sempre manifestato una grande stima proprio nei confronti di Umberto Tozzi. Allora, tra le tendenze di questo periodo ce n'è una che finalmente direi anche molto, molto positiva, ed è quella del Club del Libro, che è nato inizialmente negli Stati Uniti ma che si sta chiaramente evolvendo e dilagando un po' tutto il mondo, anche in Italia. Se all'inizio sembrava un passatempo per pochi, oggi invece i Club del Libro sono diventati una vera e propria moda tra i più giovani, anche perché è un modo diverso per non stare al telefono, per stare in compagnia, non sentirsi soli, quindi conoscere amicizie, staccare la spina e soprattutto conoscere anche nuovi romanzi, nuovi libri e commentarli insieme. Spesso il Club del Libro viene anche raccontato in qualche trama di qualche romanzo passato, e grazie anche a social come TikTok e Instagram diciamo che il club è diventato sempre più famoso, dove la lettura è condivisa ed è diventata davvero virale. Infatti ci si organizza online in una chat di gruppo, poi ci si vede di persona, si dà un appuntamento magari nella libreria, nella biblioteca, al parco, e così da lì si inizia a leggere, che non è più un'attività da fare da soli a casa, che non è più un'attività noiosa, ma diventa davvero un'occasione per stare insieme. Ci fermiamo come sempre per dare spazio all'infomobilità, ma il nostro appuntamento di Mare on the Road continua nel pomeriggio di Torino International tra pochissimo.
1: Domi 15 studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla statale 211 della Lomellina si viaggia a rilento per lavori tra Mortara e Borgo Lavezzaro in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio-Ossola per informarvi che lungo la provinciale 39 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Stresa. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Album di Ellie, che in realtà è tornata in questo 2026 proprio qualche giorno fa, esattamente il 4 settembre, quando ha finalmente fatto uscire il suo nuovo album dal titolo I Know Too Much, all'interno del quale si trovano 10 brani, e tra questi anche una delle nostre novità che vi abbiamo già presentato dal titolo Black Prada Dress.
1: Torino International.

0: Memory Lane, Zara Larsson nel pomeriggio di Torino International. Quante volte ci capita, no, andando magari in un determinato luogo, in una strada, in una città, ritornando a distanza di tempo, e di accorgerci che le cose sono cambiate, così come magari un negozio c'è, non c'è più, una strada magari è stata cambiata, non solo il nome ma di fatto anche la, diciamo, la sua conformazione, o eventualmente quello che era prima, non so, una zona pianeggiante è diventata poi una zona ricca di densità. Insomma, tutta questa serie di cambiamenti spesso li vediamo a distanza di tempo, gli anni trascorrono e poi non ci rendiamo conto che in effetti il paesaggio intorno al mondo varia davvero tanto. E allora, se vogliamo avere una sorta di macchina del tempo per accorgerci di dei luoghi che magari sono diventati riconoscibili, dove magari sorgono adesso grattacieli, c'era il deserto, dove magari c'erano porzioni di costa, adesso non ci sono più, ecco, possiamo andare direttamente su Google Earth e grazie alla funzione timelapse è possibile osservare dall'alto come è cambiato il pianeta dal 1984 in poi. Infatti facciamo scorrere davanti a noi 4 decenni in pochi secondi e così possiamo scoprire come è cresciuta magari una città anno dopo anno e come altre trasformazioni hanno davvero cambiato il mondo, anche perché timelapse nasce da milioni di fotografie satellitari che sono state raccolte nel corso degli anni e le hanno trasformate in una sorta di gigantesco video del pianeta. Quindi basta cercare una località, premere play per vedere città allargarsi, coste modificarsi, foreste ridursi e ghiacciai ritirarsi, tutto questo anno dopo anno. Questo progetto è davvero interessante, intanto perché è stato lanciato nel 2013, poi progressivamente aggiornato, e perché ci permettono davvero di seguire l'evoluzione del territorio tra il 1984 e il 2022. Può sembrare un gioco, in realtà dietro tutto questo c'è davvero un enorme lavoro, un enorme archivio di dati satellitari che permette ancora di scoprire, insomma, quello che era e quello che è diventato. Ad esempio Dubai, dove il deserto ha lasciato spazio ad una metropoli, o ancora in Alaska, dove praticamente un ghiacciaio è completamente scomparso, o ancora una delle trasformazioni più impressionanti arriva direttamente dal lago d'Aral tra Kazakistan e Uzbekistan, dove un tempo era uno tra i più grandi laghi del pianeta, oggi invece moltissime di queste parti sono state completamente prosciugate. Quindi fateci caso se volete, insomma, scoprire le città che raccontano davvero più velocemente come cambia il mondo, se volete, insomma, dare un'occhiata a come la Terra, insomma, si è evoluta, utilizzate questa funzione di Google Earth, perché, insomma, non solo mostra come è cambiato il nostro pianeta, ma soprattutto ci permette davvero di fare un salto indietro nel tempo, di tornare in quei luoghi e guardarli con quegli occhi di chi magari li vedeva decenni fa.
1: Torino International.

0: Sacrifice the Weeknd nel pomeriggio di Torino International, ancora meno di un quarto d'ora insieme fino alle 17 per poi essere accompagnate, quindi voltare pagina con Nick. Nel frattempo vi segnalo un appuntamento se doveste mai decidere di andare a Milano in questo fine settimana, perché torna davvero un appuntamento che ha a che vedere con il benessere. Infatti sarà davvero una 2 giorni di fitness, di salute, di prevenzioni, con tante attività che poi risultano aperte a tutti, screening gratuiti, vari talk e soprattutto tante ospiti dello sport e dello spettacolo sul palco. Dunque tutto questo attraverso My Personal Trainers Days, che torna a Milano il 19 e il 20 settembre per questa 2 giorni all'Arco della Pace. Potrebbe essere un'occasione per fare sport, ma soprattutto mettere come sempre al centro dell'attenzione il proprio benessere.
1: Torino International.

gli ho raccontato del salone del gusto, insomma, di slow food, di Terra Madre, di tutto ciò che avverrà la prossima settimana a Torino e che coinvolgerà la nostra città e tutti coloro che per l'occasione, insomma, verranno e parteciperanno a questa, direi, manifestazione unica che avviene ogni 2 anni. E a proposito di appuntamenti, visto che ce ne saranno tanti scanditi ogni giorno, ce n'è uno che mi ha particolarmente colpito, che ha a che vedere con i gelatieri, perché hanno deciso di uscire dai propri laboratori, di scendere in piazza con una parata che avverrà proprio per le vie del centro di Torino in occasione del Salone de Gusto, e una sorta di manifestazione a metà strada tra Majorette e Fanfara dei Bersaglieri, un po' per divertirsi, un po' per attirare l'attenzione, attraverso questo evento che si chiamerà AUG, un po' come, no, Toro Seduto, perché poi alla fine significa Adunata Universale Gelatieri, e saranno proprio loro a partecipare in concomitanza con Terra Madre, Salone del Gusto per la Biennale di Slow Food, per dimostrare che i gelatieri hanno esperienza da vendere e il gelato è davvero un argomento importantissimo. Tra l'altro un evento completamente finanziato dai gelatieri partecipanti, parte dell'incasso comunque andrà anche devoluto a Casa Oz, e nel corso della manifestazione e di questo corteo che partirà il 25 settembre alle 17 da Piazza CLN a Torino, avremo modo davvero di scoprire i più grandi gelatieri. E non solo, ci sarà anche l'occasione di prenotare una cena plassé all'aperto, in cui i gelatieri, gli appassionati di gelato, si accomoderanno allo stesso tavolo. Tant'è vero che i gelatieri indosseranno una t-shirt bianca con la scritta "Io faccio il gelato", mentre i commensali, quelli che prenoteranno la propria cena a partire dalle 19:30 ad un costo di 45 euro, invece vestiranno delle magliette con i colori ispirati ai gusti gelato. Insomma, ci sono soltanto 100 posti ed è davvero un evento particolare che permetterà, insomma, di incontrare i gelatieri e allo stesso tempo, insomma, di divertirsi e di fare qualcosa di anche di benefico nei confronti di Casa Oz. Infatti durante Terra Madre ci sarà la prima grande adunata universale dei gelatieri. Vi aspetto domani per un altro appuntamento di Maroon Road, che comincerà come sempre dalle 15 nel pomeriggio di Torino International. A voi tutti una buona continuazione. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Ancora bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nessun provvedimento immediato in Consiglio dei Ministri sull'ex Ilva. Il governo ha raggiornato il tavolo a Palazzo Chigi con i sindacati, congelando il decreto con le misure di tutela dopo la decisione della Cassazione di fissare al 20 ottobre l'udienza su ricorso contro la chiusura dell'area a caldo. Il sottosegretario Mantovano ha comunque confermato le linee guida dell'esecutivo, riconversione green degli impianti, prosecuzione della gara di vendita e salvaguardia dell'occupazione tramite un modello di cassa integrazione che non prefiguri la cessazione dell'attività. Rivelazione del presidente ucraino Zelensky, che in un'intervista alla CBS ha denunciato un doppio attacco russo al suo aereo presidenziale. Secondo il leader di Kiev, uno o due droni avrebbero sconfinato nello spazio aereo moldavo sia durante il suo viaggio verso Oslo sia al momento del rientro, mettendo a rischio i suoi spostamenti via Chisinau. L'iter della stretta sulla cittadinanza proposta dalla Lega si arricchisce di una frenata da parte di Forza Italia. Gli azzurri hanno depositato due emendamenti in commissione affari costituzionali nella Camera per limitare le cause ostative ai soli reati contro la persona con pene superiori a 3 anni, escludendo quelli colposi. Forza Italia chiede inoltre di depennare l'obbligo del test di lingua italiana a livello B1 per i giovani nati in Italia da genitori stranieri. Procedimento disciplinare in vista per il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Viale Mazzini ha inviato una lettera di contestazione al giornalista sulla base della relazione del comitato etico relativa ai suoi rapporti con Walter Lavitola. Ranucci avrà 5 giorni per rispondere. Le sanzioni ipotizzabili vanno dal richiamo al licenziamento. Il legale del giornalista parla di tempismo irrequieto proprio all'indomani del ricorso depositato per chiedere il reintegro alla conduzione del programma. Scontri in Kosovo, dove una folla di manifestanti ha tentato l'assalto alla sede della missione dell'Unione Europea a Pristina, poi evacuata dalle forze dell'ordine. La protesta è esplosa a seguito della condanna pronunciata dal tribunale dell'Aia contro l'ex presidente Hashim Thaqi e gli altri leader dell'UE. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno respinto i dimostranti che tentavano di superare le recinzioni dell'edificio. Chiusura dedicata al mondo della moda. Dario Vitale è stato nominato nuovo direttore creativo di Emporio Armani e della linea accessori Giorgio Armani. È la prima volta che questo incarico stilistico viene affidato a una figura esterna alla famiglia Armani, segnando l'inizio di una nuova fase per la celebre Maison milanese. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
7: Torino International. Ciao mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.
8: Encore un dimanche, qui s'achève.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Via libera del Senato alla legge elettorale ed è scontro in aula. Gaza crolla un palazzo, almeno 14 morti e 50 bambini sotto le macerie. Morto a 112 anni, Vitantonio Lovallo era l'uomo più anziano d'Italia. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, via libera dell'Aula del Senato alla riforma della legge elettorale con 113 sì, proporzionale con premio di maggioranza che supera almeno il 42% e preferenze con capolista bloccati. Lo stabilicum, secondo la definizione della maggioranza, Meronellum per le opposizioni, assume così la sua forma definitiva in attesa dell'ultimo passaggio blindato alla Camera. È un grande passo avanti, festeggia il presidente del Senato Ignazio La Russa, mentre la ministra delle riforme Elisabetta Casellati si dice ottimista che a Montecitorio non ci sarà nessuno scoglio a frapporsi all'approvazione finale. Ma alla Camera da qui a metà ottobre si navigherà comunque a vista, tanto che non è del tutto scontato che alla fine il governo opti per la fiducia con voto palese su ciascuno dei 4 articoli modificati del testo. In aula, anche durante le dichiarazioni di voto finali, le scintille non sono mancate, a partire dal botta risposta tra il presidente La Russa e il capogruppo del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini, che durante il suo duro intervento guidò un consiglio nel listone "metteteci Carroccia" ha attaccato, ha sollevato un facsimile della scheda elettorale con il contrassegno del partito della Premier e la scritta "Fratelli di Casta", e poi quando le opposizioni dopo il voto hanno mostrato i cartelli con la scritta "No alla legge truffa". Ci spostiamo agli esteri. È al momento di 14 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. La cronaca: è morto ad Avigliano, in provincia di Potenza, all'età di 112 anni, Vitantonio Lovallo, per tutti Ziton, che era l'uomo più anziano d'Italia. Nato nel 1914, viveva a Sarnelli, una frazione della città lucana, e aveva compiuto 112 anni lo scorso 25 marzo. Con profonda commozione saluto Vitantonio Lovallo, il nostro caro Ziton, che con i suoi 112 anni ha rappresentato una memoria viva e preziosa della nostra comunità, ha detto il sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca. La sua lunga vita, attraversata con semplicità, forza e amore per la famiglia e per la sua terra, resterà nel cuore di tutti noi. Passiamo all'economia. Ad agosto 2026 l'inflazione in Italia sale al 3,3% dal 2,9% di luglio, sostenuta dall'andamento dei prezzi dei beni energetici, in aumento da più 11,6% a più 17,1%. Lo afferma l'Istat, confermando le stime preliminari. E chiudiamo con lo sport. Dopo Fabio Grosso è Domenico Tedesco il secondo allenatore a saltare in Serie A. Il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. Per il tecnico napoletano, che aveva rifiutato alcune offerte per aspettare una chiamata dalla Serie A, contratto fino al 2029. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: in direzione Gravellona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nessun provvedimento immediato in Consiglio dei Ministri sull'ex Ilva. Il governo ha raggiornato il tavolo a Palazzo Chigi con i sindacati, congelando il decreto con le misure di tutela dopo la decisione della Cassazione di fissare al 20 ottobre l'udienza su ricorso contro la chiusura dell'area a caldo. Il sottosegretario Mantovano ha comunque confermato le linee guida dell'esecutivo: riconversione green degli impianti, prosecuzione della gara di vendita e salvaguardia dell'occupazione tramite un modello di cassa integrazione che non prefiguri la cessazione dell'attività. Rivelazione del presidente ucraino Zelensky, che in un'intervista alla CBS ha denunciato un doppio attacco russo al suo aereo presidenziale. Secondo il leader di Kiev, uno o due droni avrebbero sconfinato nello spazio aereo moldavo sia durante il suo viaggio verso Oslo sia al momento del rientro, mettendo a rischio i suoi spostamenti via Chisinau. L'iter della stretta sulla cittadinanza proposta dalla Lega si arricchisce di una frenata da parte di Forza Italia. Gli azzurri hanno depositato due emendamenti in Commissione Affari Costituzionali alla Camera per limitare le cause ostative ai soli reati contro la persona con pene superiori a 3 anni, escludendo quelli colposi. Forza Italia chiede inoltre di depennare l'obbligo del test di lingua italiana a livello B1 per i giovani nati in Italia da genitori stranieri. Procedimento disciplinare in vista per il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Viale Mazzini ha inviato una lettera di contestazione al giornalista sulla base della relazione del comitato etico relativa ai suoi rapporti con Walter Lavitola. Ranucci avrà 5 giorni per rispondere. Le sanzioni ipotizzabili vanno dal richiamo al licenziamento. Il legale del giornalista parla di tempismo irrequieto proprio l'indomani del ricorso depositato per chiedere il reintegro alla conduzione del programma. Scontri in Kosovo, dove una folla di manifestanti ha tentato l'assalto alla sede della missione dell'Unione Europea a Pristina, poi evacuata dalle forze dell'ordine. La protesta è esplosa a seguito della condanna pronunciata dal Tribunale dell'Aia contro l'ex presidente Hashim Thaqi e gli altri leader dell'UCHK. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno respinto i dimostranti che tentavano di superare le recinzioni dell'edificio. Chiusura dedicata al mondo della moda. Dario Vitale è stato nominato nuovo direttore creativo di Emporio Armani e della linea accessori Giorgio Armani. È la prima volta che questo incarico stilistico viene affidato a una figura esterna alla famiglia Armani, segnando l'inizio di una nuova fase per la celebre Maison milanese. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
8: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Tempo stabile al mattino su tutte le regioni, con sole prevalente e della nuvolosità tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Al pomeriggio piogge temporali in arrivo lungo l'arco alpino con dei fenomeni in sconfinamento sul Piemonte. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge ed acquazzoni sparsi prima al nord-ovest e di movimento verso il nord-est. Al centro giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, salvo qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne ma senza fenomeni associati. In serata non sono attesi cambiamenti, mentre nella notte locali piovaschi in arrivo sulla Toscana settentrionale. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio possibili acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie di Calabria e Sicilia, ancora soleggiato altrove, in serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime stabili o in lieve calo in Italia, salvo un lieve rialzo tra Toscana, Emilia Romagna e Triveneto, massime in calo al nord e settori tirrenici centrali ed in rialzo sul resto della penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: La politica, l'abolizione del bollo per 4 milioni e mezzo di veicoli, Unione Europea all'allarme di von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione Europea, accuse dell'FBI a Mosca per la pianificazione di omicidi, in Medio Oriente c'è un tragico crollo a Gaza, tra poco restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buonasera dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Svolta sul fronte fiscale col governo che abolisce il bollo per le auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per le moto per un totale di 4 milioni e mezzo di veicoli. La misura spetta per un solo mezzo a cittadino e costerà 2,3 miliardi di euro interamente a carico dello Stato per compensare i bilanci regionali. Se la Premier Meloni esulta definendola la cancellazione della tassa sulla proprietà più odiata, le opposizioni accusano l'esecutivo di manovra elettorale. Nel medesimo decreto viene prorogato il taglio delle accise sul gasolio con riduzione fino al 5 ottobre. Forte monito della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Strasburgo, la leader dell'esecutivo comunitario ha denunciato le mire della Russia e dell'ultradestra volti a frantumare l'unità dell'Unione. Nel suo intervento ha lanciato proposte come il divieto dei social per gli under 13 e ha accolto come ospite d'onore il premier canadese Mark Carney, suggellando l'ingresso di Ottawa come primo membro associato dell'Unione Europea. Tensione altissima tra Washington e il Cremlino, un'indagine dell'FBI diffusa dal Dipartimento di Giustizia statunitense accusa i servizi segreti russi di pianificare dal 2024 omicidi mirati e atti di sabotaggio in America ed Europa contro i sostenitori dell'Ucraina. Mosca respinge le accuse definendole prive di prove, mentre il presidente Putin chiama i cittadini alle urne in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo della Duma. Dramma nella striscia di Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani precedentemente danneggiato dal raid. L'edificio ospitava decine di sfollati, il bilancio provvisorio di almeno 20 vittime, ma i soccorritori stimano un centinaio di persone ancora intrappolate sotto le macerie, la metà delle quali bambini. Emergono dettagli della contestazione disciplinare inviata dalla RAI a Siegfriedo Ranucci. Viale Mazzini addebita al giornalista l'invio all'esterno di email aziendali riservate contenenti circolari interne e valutazioni sui nuovi conduttori di report. Ranucci ha 5 giorni per presentare controdeduzioni, mentre la difesa ribadisce la sanzione come un atto dal tempismo irrequieto a 24 ore dal ricorso d'urgenza depositato per ottenere la conduzione. In chiusura la cronaca giudiziaria, in un'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori nel 2021, ha espresso parole di ripensamento, affermando che avrebbe potuto agire in modo meno impulsivo. La difesa del commerciante intanto ha annunciato che impugnerà il rigetto del differimento della pena. Ed è tutto, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
6: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, siamo qui a Carmagnola e abbiamo trovato una particolarità che in trasmissione non era ancora passata. Parliamo di steampunk e abbiamo due giocatori, personaggi che girano per steampunk e che girano per Carmagnola. I nomi?
9: Sir Daniel.
10: Lady Cinzia.
9: E Sir Gaudino.
8: E c'è anche Gattino. Il gattino di 8 anni all'interno della loro carrozzina. Come è nata l'idea di andare in giro con questa, con questo abbigliamento, con questa storia che ti fa?
9: Allora, diciamo che lo steampunk per noi è una cosa che, per quello che mi riguarda, è sempre stata una cosa che mi ha sempre molto appassionato, il meccanismo, il fattore, molto lei, iniziandola a un carnevale. Cosa avevamo fatto il carro di carnevale steampunk, lei si è innamorata, ma lei si è innamorata perché lei ha sempre sia che fosse Halloween, che fosse carnevale, e l'ho tirato in mezzo allo steampunk, che mi ha dato l'idea a lei, perché sono di avere questo quest'anno, di costruire questa carrozzina particolarmente di campionato. Lei si è occupata dei nostri vestiti e contato i cappelli, li ha disegnati, li ho organizzati. Devo essere sincero, abbiamo anche litigato qualche volta perché
8: ci sta. Da quanto tempo lo fate?
9: Che facciamo questo cosa qui con il passeggino? L'abbiamo coinvolto.
8: Invece senza passeggino?
9: Io senza passeggino sono. Lei anche praticamente.
8: Ah, quindi
9: ed è diventata molto
8: subentrata dopo.
9: È diventata molto più.
8: Prima sempre l'abbigliamento così, ora diverso. Sempre questo. È vero che ci sono delle giornate che aggiungete particolarità nell'abbigliamento?
9: Ovvio, infatti giusto per questa mattina ho fatto una modifica al suo cappello.
8: I fiorelli di
9: per sera mi dice manca qualcosa in questo cappello. E allora ho pensato bene di fare una giornata. Guarda, poi il passeggino non è nato subito così, ma man mano abbiamo fatto aggiunte guardandolo, riguardandolo, smontandolo, smontandolo. E sicuramente
8: c'è un qualcosa lì qua sulla carrozzina che voglio far presente appunto alla radio, okay. Che c'è scritto Gatto Gaudì, dove appunto si inquadriamo, poi tanto lo metto anche in posto produzione, dove possono andare a visitare il vostro canale Instagram.
9: Esatto, canale Instagram,
8: dove
9: vedono le nostre foto, i nostri eventi e
8: se possono dire i vostri nomi originali o lasciamo
9: Daniel Cinzia, no? I nomi, okay. Non li abbiamo proprio perché così la gente ci riconosce, magari senza trucco siamo un po' diversi, ma
8: quello cambia poco. Noi vi ringraziamo tanto e noi ringraziamo agli ascoltatori di Radio Trenitalia.
9: Ciao ragazzi e buon steampunk a tutti.
8: Ciao a tutti.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi si parla di un evento che si terrà e si è già tenuto nel weekend precedente all'Area 12. Precisamente parliamo di un di Field Street e abbiamo al telefono Gaetano Maugeri, che è il direttore dell'Area 12. Ciao Gaetano.
2: Ciao Cosimo, buongiorno a tutti.
1: Ciao, buongiorno. Allora, è un evento che è già partito con il weekend che è appena passato, ma ci sarà ancora per questo weekend che viene. Io volevo ricordare solo gli orari, quindi dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, sia sabato che domenica, quindi il 26 e il 27 settembre. E chiedo a te di raccontarmi un pochino che cos'è che andremo a vedere e che cosa abbiamo già visto durante il weekend precedente.
2: Sì, allora diciamo che l'evento Field Street che abbiamo visto questo weekend trascorso è un evento che diciamo nasce come evento dedicato allo sport. Da tutti sappiamo che il mese di settembre è un mese di dedicarsi, insomma, dove ci dedichiamo alla remise in forma, dove si torna un po' post vacanze, un po' appesantiti, e settembre bisogna rimettersi in forma. E quindi noi abbiamo colto questa opportunità, questo evento, abbiamo creato questo evento per dare un messaggio ulteriore. Quindi ufficialmente diciamo venite qui e ci rivolgiamo a tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 18 anni che vogliono cimentarsi in alcune precise discipline sportive, che sono la street art, il parkour, break dance e lo skate, ma anche la danza, hip hop, e diciamo esibitevi, vi diamo una vetrina, esibitevi e anche imparate dagli istruttori che saranno presenti e che sono stati presenti lo scorso weekend. Ma in realtà il motivo vero e proprio anche che si cela dietro questo evento è dare un messaggio molto importante in questo momento storico che attraversiamo, ovvero quello di unire lo sport alla socialità, alla condivisione, ai momenti di aggregazione positiva, perché sappiamo bene che lo sport è salute, lo sport è condivisione, lo sport è aggregazione positiva. E quindi noi vi invitiamo qui a vi abbiamo visti lo scorso weekend davvero entusiasti, felici, quindi contro tutto quei messaggi che oggi purtroppo leggiamo e ascoltiamo nei TG di bullismo, di microdelinquenza. E invece noi li invitiamo al nostro centro commerciale a passare delle ore di divertimento, di fare sport, di aggregazione, di scambio di opinioni, di scambio di skills, come dicono alcuni, in cui uno dice all'altra devi fare questo movimento in questo modo, e non dice messaggi negativi o messaggi appunto brutti. Questo è Field Street in sintesi.
1: Ok, ricordiamo appunto che ci vuole ogni tanto ricordare un pochino quello che era, no? E quello che deve essere il tempo libero, che tante volte ci si sta anche dietro un cellulare, dietro a un tastiere, quindi tante volte usciamo, facciamo sport, facciamo movimento, stiamo in compagnia, e questo è un modo anche per stare un po' tutti insieme.
2: Assolutamente sì, stiamo all'aria aperta anche, perché sebbene io li invito in un centro commerciale che per antonomasia è un luogo chiuso, ma in realtà noi questo evento lo andremo a fare sì al centro commerciale, ma in 100 metri quadrati di spazi esterni proprio antistante il nostro centro commerciale. Quindi ecco, l'idea è quella proprio di utilizzare il concetto di strada come un concetto positivo, come un concetto in cui si sta insieme, non si sta al cellulare, ma si sta insieme per parlare, per scambiare opinioni e divertirsi. Aggiungo a questo che per essere ancora più il centro commerciale del territorio abbiamo invitato 5 delle associazioni più importanti e comunque 5 associazioni del territorio del bacino di riferimento primario del centro, che tengo a denunciare, che sono l'associazione Punto Luce Torino, Latin Dance Fitness, Vittoria Pattinatori, una delle eccellenze italiane a livello agonistico del pattinaggio, e l'associazione ASD Inti Dance. Si sono già esibite, torneranno il prossimo weekend e ci divertiremo con loro ad imparare e ad esibirci. Quindi vi invito tutti, vi aspetto tutti.
1: Ti invito anch'io. E so che lo scorso weekend era un po' più sul parkour, questo invece sullo skate. Mentre invece ci sarà anche altro parkour durante questo weekend oppure no?
2: Sì, diciamo che riprenderemo un po' queste discipline in tutti i weekend. Ci siamo concentrati maggiormente sul parkour lo scorso, ci sarà qualcuno che comunque, essendo un posto, diciamo, un luogo libero, e avendo questi weekend dedicati a questo tipo di attività, vorrà tornare, vorrà cimentarsi. Le strutture ci sono, abbiamo, lo spazio c'è, per cui chi vuole tornare può assolutamente tornare. Ci sarà sempre il laboratorio di writing, che voglio dire è l'espressione di un'arte personale che ognuno dei ragazzi e delle ragazze può avere, e ci sarà questo... anche poi l'hip hop, la dance, quindi insomma momenti importanti.
1: Il writing, il laboratorio writing, ci sarà appunto dalle 15 alle 19 tutti i giorni, e quindi anche durante la settimana chi passa dal centro commerciale può vedere questo.
2: Sì, ci sarà in quei giorni precisi, in realtà ci sarà il 12 e il 13, il 26, abbiamo avuto il weekend scorso e lo tutti i giorni, inteso il 26 e il 27, in entrambe le giornate.
1: Allora, io volevo ricordare innanzitutto Area 12, il centro commerciale, quello adiacente allo stadio della Juve, l'indirizzo, per chi non lo sa, ma non penso che qualcuno non sappia dov'è, comunque è strada Altessano 141, quindi se chi non lo sa col navigatore ci arriva facilmente, quindi io vi aspetto, come anche voi, aspettiamo tutti all'Area 12, appunto anche per questo weekend che ci sarà appunto 26 e 27 di settembre.
2: Vi aspetto tutti, grazie Cosimo del momento e ci vediamo presto.
1: Grazie a te, alla prossima.
2: A presto.

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Я не верю.
1: Этого не может быть. Этого не может быть.
2: Поехали.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.
7: Chi è novia?
8: Sto così, John.
9: Non se le... Chi è?
7: Tienes.
9: Tienes. Novia. Chi?
7: Vienes a mi casa?
9: Ah, se mangiamo a casa? Non ci posso.
7: You are very handsome.
9: Ah, stai inglese, tu show.